0: Diamond FM, Imole to Kariaye.
1: Hey, Yomaru Bojo!
2: Yes, sir!
1: Si alafia lewa!
2: Alafia, nisa!
1: Alafia, Kristi koni fi isile!
2: Ah, mi

0: simileti o ngba riri dokan ikone diamond 88.7 fm
1: ma di sokan ma so sori aye lo jara ma si foro loka so sita lori eto lawo lesson nibiti ashiri yin ti se pataki siwa ke si gbamoran lori sirisi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesson ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun tuesday ati ojo bo thursday lori ikani diamond fm